0: I'm a human. How may I help you?
1: Pronto?
0: No.
2: Nine.
3: I am a real person.
4: Il still flesh and blood.
5: Sono persone vere.
6: I am a real person.
1: Pronto? Sì? Ok. No. No.
2: No, no, no.
1: Mel? Mel, you look at the wrong number?
2: No, no, no.
7: It's not my element.
3: I am a real person.
5: Sono un uomo vero, sì, sì, sì.
2: No, no, no.
5: Non sono una macchina.
4: Still flesh and blood.
5: La saluto, buongiorno.
6: I'm a human.
1: Allora.